Oh, Ebiano. Obiti bika se. Ema mi ebe ifo. Enti won fi no. Anani ni ebe ifo. Enti won fi no. Me poni biya tuno. Bye.

World Cup na e daye nim no e ba ni sa nkofo a obi nhwe kwan se obe yom yakayaka di na wetimi take advantage of the euphoria na wayi omo di ko.

sawati moja dunia eskale utasia ufawe diano awe yesu kwete ufawe diano emi ojantom ufawe diano emi wamosumo demo miyasua wamani tiye burtubi meko odada meko odada pura yes obeto obeto sawati diya sasea utaneo Yari ya dawo tuno. Wa tano. Wa hauno. Wa tano. Tafawu dia. Sasi